0: Luister FM.
1: A popo femeie, a iti feri flis. Sura la tien dendo, uzves, zeves. A popo femeie. Sla che musi feri blis. Sono tre mings fa di dais feroz. Pues ves.